0: buena.
1: Pelotero a la bola, va, tiri, va, tiri, va.
0: 5-19.
1: Va, va, tiri, va, tiri, va.